poi su, spessate cosa è tassunata al di andana, o arrivate in plasma via. Tera piricone na topaten, la saizeko baru comiña, la saizeko baru comindana, la saizeko baru comindana.

sogni impossibili. A volte succede che mi mancano le forze e odio cercarle, però questo è ciò che sono. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.